0: fatta una feature che non ho. No. Questo me ne.
1: Ready?
0: Yes.
1: 1, 2, 3, 4, 1.
0: Too fast.